0: cucino tra profumi e sapori?
1: Love FM è il mio ingrediente segreto.
0: La musica rende tutto più speciale.
2: Love FM.
1: Sì, con Love FM sto bene.

sei così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città.

Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino. Ci vuole gente intelligente che spesso alla vita non serve neanche un motivo.

più, ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intera.

per non fare ci crederesti la spia, ma cosa vuoi di più?

0: Sono le 2:57 minuti. Love Affair.
1: Nel silenzio della notte, lascia che la nostra musica guidi i tuoi pensieri verso orizzonti di pura serenità. Buonanotte.

0: Sono le 3 e 58 minuti. Love
1: FM. Quel dolce mood in cui nulla ti tange. Ogni pensiero si dissolve in una nuvoletta di ritmo e melodia. Perché la musica ti aiuta a vivere meglio. Buon ascolto dalla tua Love FM.

0: mentre guido immersa nei miei pensieri, Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

California. Da 7 anni sotto una veranda a aspettare le nuvole. È diventato un grosso suonatore di chitarre e stravede per una donna chiamata Lisa. Quando le dice: tu sei quella con cui vivere,

Mentre la notte lentamente si allontana, c'è una musica che accompagna il primo respiro del nuovo giorno. Sei su Love FM. Anche l'alba ha la sua colonna sonora.

Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le Digital Radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di martedì il rapido fronte nord-ovest che ha impegnato l'Italia scivola verso il basso Adriatico, riuscirà a portare ancora un po' di variabilità al sud, qualche equazione temporale già al mattino possibile sull'area dello stretto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle aree montuose interne del centro-sud e in locale estensione anche alle aree costiere. Tempo invece più asciutto e soleggiato al centro-nord, dove si ripristinano condizioni temporaneamente più anticicloniche ma con temperature decisamente più contenute rispetto alle ai giorni precedenti. Le massime non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte delle località di pianura. Ventilazione a tratti in rinforzo da nord, specialmente intorno alla Sardegna, sul Mar di Sicilia e anche sull'Alto Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Sveglia, Love FM è qui per darti il ritmo giusto. Inizia la giornata con le canzoni della tua vita e il relax che meriti. Let's go, Love!

0: che quando guido ascolto la Love FM. È la colonna sonora dei miei viaggi.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: of FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Martedì 18 agosto 2026. Mancano 135 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Elena.
0: Indovina un po'.
1: A volte è vera, a volte è fantasia. Si dice che è maestra. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 agosto del 1958, la canzone Nel blu dipinto di blu raggiunge la posizione numero 1 della classifica statunitense Billboard Hot 100, dove resterà per 6 settimane consecutive.
0: Lo sapevi che...
1: Recenti studi hanno scoperto che alcune ossa di dinosauro contengono tracce di melanina e sostanze che, se esposte a determinate luci, emettono fluorescenza. Questo ha permesso agli scienziati di ipotizzare i colori vivaci di alcune specie estinte.
0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è trastullo. Il termine significa svago, gioco, passatempo o divertimento. L'origine della parola è incerta, ma potrebbe derivare dal latino trastrum, banco del giocoliere, indicando un'attività disimpegnata e spontanea, come lanciare una palla o giocare con un animale domestico.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
1: Tutta la tua frustrazione, il tuo dolore, è nella musica che dovrai metterli. Dal film Nelle tue mani.
0: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
1: A volte è vera, a volte è fantasia. Si dice che è maestra. Cos'è? La storia.
0: L'almanacco del giorno

Il Lazio si innamora con Love FM. Love FM a Roma, Frosinone, Latina e Rieti si ascolta in DAB+. Il suono perfetto.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: E oggi è martedì 18 agosto e questi sono i consigli delle stelle anche per quest'oggi. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ariete, sarete pronti a lottare per le vostre convinzioni con una passione davvero travolgente. Siate decisi, ma ricordate di non calpestare la sensibilità di chi vi ascolta. Toro, vi concentrerete sulla gestione delle vostre priorità con una cura molto meticolosa. La vostra concretezza vi permetterà di sistemare pendenze che duravano da tempo. Gemelli, sarete cercati da molti per la vostra intelligenza vivace e per i vostri consigli rapidi. La vostra rete sociale sarà in fermento, portandovi notizie interessanti. Cancro, una spinta emotiva vi aiuterà a superare una timidezza che vi bloccava da qualche giorno. Saprete esprimere i vostri bisogni con una chiarezza molto convincente. Leone, vivrete ore di grande ispirazione in cui i vostri talenti brilleranno con forza. Sarete orgogliosi di ciò che state costruendo grazie alla vostra ferrea volontà. Vergine, risolvete un problema tecnico complesso grazie a una logica che non ammette errori. La vostra precisione sarà la garanzia di un lavoro eseguito a regola d'arte. Bilancia, riuscirete a creare armonia tra posizioni divergenti con una grazia davvero rara. La vostra diplomazia sarà essenziale per il successo di un progetto collettivo. Scorpione, andrete dritti al cuore delle questioni senza lasciarvi distrarre da dettagli inutili. La vostra schiettezza porterà a risultati immediati e molto concreti. Sagittario, sarete attratti da nuove sfide intellettuali che arricchiranno la vostra visione del mondo. Un breve scambio di idee vi darà una spinta verso nuovi traguardi. Capricorno, pianificherete i vostri prossimi passi con una saggezza che non teme alcun confronto. La vostra pazienza sarà premiata con una solidità economica sempre crescente. Acquario, esprimerete la vostra unicità con una libertà che attirerà ammirazione e curiosità. La vostra capacità di innovare vi renderà leader naturali in ogni contesto. Pesci, leggerete nelle intenzioni altrui con una facilità che vi permetterà di agire d'anticipo. Usate questa dote con saggezza per mantenere l'equilibrio intorno a voi. E con questo abbiamo concluso. Buona giornata a tutti, ma soprattutto buona fortuna. A bientôt.
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love.

Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

0: Nuova FM News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
1: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Walter Lavitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a me, le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
3: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro. E abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
1: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La bellezza sta nelle cose che tornano, come certi brani che sanno ancora sorprenderti. Su Love

anche durante le attività domestiche. Love FM mi fa compagnia e mi fa cantare. Love FM. Sì, con Love FM.

0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti. Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di martedì il rapido fronte nord-ovest che ha impegnato l'Italia scivola verso il basso Adriatico, riuscirà a portare ancora un po' di variabilità al sud, qualche equazione temporale già al mattino possibile sull'area dello stretto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle aree montuose interne del centro-sud e in locale estensione anche alle aree costiere. Tempo invece più asciutto e soleggiato al centro-nord, dove si ripristinano condizioni temporaneamente più anticicloniche ma con temperature decisamente più contenute rispetto alle ai giorni precedenti. Le massime non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte delle località di pianura. Ventilazione a tratti in rinforzo da nord, specialmente intorno alla Sardegna, sul Mar di Sicilia e anche sull'Alto Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Martedì 18 agosto 2026. Mancano 135 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Elena.
0: Indovina un po'.
2: A volte è vera, a volte è fantasia. Si dice che è maestra. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
2: Il 18 agosto del 1958, la canzone Nel blu dipinto di blu raggiunge la posizione numero 1 della classifica statunitense Billboard Hot 100, dove resterà per 6 settimane consecutive.
0: Lo sapevi che...
2: Recenti studi hanno scoperto che alcune ossa di dinosauro contengono tracce di melanina e sostanze che, se esposte a determinate luci, emettono fluorescenza. Questo ha permesso agli scienziati di ipotizzare i colori vivaci di alcune specie estinte.
0: Parole preziose.
2: La parola di oggi è trastullo. Il termine significa svago, gioco, passatempo o divertimento. L'origine della parola è incerta, ma potrebbe derivare dal latino trastrum, banco del giocoliere, indicando un'attività disimpegnata e spontanea, come lanciare una palla o giocare con un animale domestico.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Tutta la tua frustrazione, il tuo dolore, è nella musica che dovrai metterli. Dal film Nelle tue mani.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
2: A volte è vera, a volte è fantasia. Si dice che è maestra. Cos'è? La storia.
3: Riascolta l'almanacco quando vuoi su lovefm.it
0: e sulla nostra nuova app.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Love FM News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 dei quali intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Va avanti anche l'offensiva di Mosca, oltre 1150 attacchi nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Respinto intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. È scaduta ieri la tregua violata più volte tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato americano Kushner dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di fine ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia di Gaza prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha ribadito la propria disponibilità al compromesso, ricevendo l'elogio dello stesso genero di Trump, che da parte sua avrebbe messo sul tavolo anche un possibile passo indietro del Board of Peace dalla gestione della ricostruzione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daouda Sangaré, il 31enne ivoriano accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena. A 2 settimane dal delitto, arrestata la moglie dell'uomo, condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La donna, sua connazionale, era arrivata in Italia da appena un mese. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e Parole. Pensieri e Parole.
2: La mente che si apre a una nuova idea non torna mai alla dimensione precedente.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: E oggi è martedì 18 agosto e questi sono i consigli delle stelle anche per quest'oggi. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ariete, sarete pronti a lottare per le vostre convinzioni con una passione davvero travolgente. Siate decisi, ma ricordate di non calpestare la sensibilità di chi vi ascolta. Toro, vi concentrerete sulla gestione delle vostre priorità con una cura molto meticolosa. La vostra concretezza vi permetterà di sistemare pendenze che duravano da tempo. Gemelli, sarete cercati da molti per la vostra intelligenza vivace e per i vostri consigli rapidi. La vostra rete sociale sarà in fermento, portandovi notizie interessanti. Cancro, una spinta emotiva vi aiuterà a superare una timidezza che vi bloccava da qualche giorno. Saprete esprimere i vostri bisogni con una chiarezza molto convincente. Leone, vivrete ore di grande ispirazione in cui i vostri talenti brilleranno con forza. Sarete orgogliosi di ciò che state costruendo grazie alla vostra ferrea volontà. Vergine, risolvete un problema tecnico complesso grazie a una logica che non ammette errori. La vostra precisione sarà la garanzia di un lavoro eseguito a regola d'arte. Bilancia, riuscirete a creare armonia tra posizioni divergenti con una grazia davvero rara. La vostra diplomazia sarà essenziale per il successo di un progetto collettivo. Scorpione, andrete dritti al cuore delle questioni senza lasciarvi distrarre da dettagli inutili. La vostra schiettezza porterà a risultati immediati e molto concreti. Sagittario, sarete attratti da nuove sfide intellettuali che arricchiranno la vostra visione del mondo. Un breve scambio di idee vi darà una spinta verso nuovi traguardi. Capricorno, pianificherete i vostri prossimi passi con una saggezza che non teme alcun confronto. La vostra pazienza sarà premiata con una solidità economica sempre crescente. Acquario, esprimerete la vostra unicità con una libertà che attirerà ammirazione e curiosità. La vostra capacità di innovare vi renderà leader naturali in ogni contesto. Pesci, leggerete nelle intenzioni altrui con una facilità che vi permetterà di agire d'anticipo. Usate questa dote con saggezza per mantenere l'equilibrio intorno a voi. E con questo abbiamo concluso. Buona giornata a tutti, ma soprattutto buona fortuna. A bientôt!

0: sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Oh, yeah. Anche quando sono al computer, ascolto Love FM. Yeah, yeah, yeah. Mi fa compagnia e mi rilassa.
2: Love FM.
1: Sì, con Love FM sto bene.

0: Love FM News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca, 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Ci sono canzoni che non ascolti soltanto, le attraversi. Ti riportano in un'estate lontana, in un viaggio, in uno sguardo, in una persona che forse non hai mai dimenticato davvero. Buon ascolto dalla tua Love.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box Dozza venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Love FM è la tua radio preferita.
3: Dillo in giro. Dillo a tutti.

0: minuto. Love FM. Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
3: La sola battaglia che non puoi vincere è quella che non vuoi combattere.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ehi tu, lover, se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo Ritmo 80.

0: Radio. Love FM.
1: Love FM News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. E caccia aperta al basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre tigri contro tre tigri, Aragossa a colazione, Ricomincio da tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film.
3: E passiamo alle news regionali e siamo nelle Marche. A Pesaro l'acqua sta tornando gradualmente nelle abitazioni dopo l'emergenza provocata dalla rottura di alcune tubature dell'acquedotto. Marche Multiservizi fa sapere che i disagi persistono, soprattutto nelle zone collinari, dove la presenza di aria nelle condotte rallenta il ripristino del servizio. Restano attivi diversi punti di rifornimento in città, mentre problemi di pressione e assenza d'acqua interessano anche Montelabate, Tavuglia, Cartoceto e Montabaroccio. L'azienda ha predisposto rifornimenti anche per le utenze più fragili. Marche Multiservizi attribuisce la crisi alla combinazione tra i guasti e la forte siccità estiva che ha già provocato emergenze idriche in altre aree del paese. E restiamo nelle Marche. A 10 anni del terremoto del 24 agosto 2016, la ricostruzione dell'edilizia pubblica nel centro Italia procede ancora a rilento. Secondo il report di ActionAid, dei 3.666 interventi programmati per un valore di 4,85 miliardi di euro, il 66,3% è ancora nelle fasi precedenti all'apertura dei cantieri. Nelle Marche sono 1.243 opere non ancora avviate, pari al 66,4%. La situazione resta critica anche nei 44 comuni più colpiti, dove circa 7 interventi su 10 non sono ancora arrivati alla fase di cantiere. Per ActionAid i ritardi non solo sono un problema amministrativo, la mancata ricostruzione di scuole, municipi e strutture sanitarie rischia di indebolire i servizi e rendere più difficile la permanenza delle comunità nei territori colpiti. Da Dino Scotti, Liliano Studio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Estate è un tuffo, una risata e un ritornello che non ti

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
1: Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo.

Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore

0: Love FM, nostra summer. La tua estate in relax.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

Non hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.

bello dell'estate è che ogni emozione ha la sua colonna sonora. Love FM, dove tutto inizia con una canzone.

0: chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Solo un break e poi di nuovo in viaggio tra le hit della tua vita e le emozioni che non passano mai più.
2: Ci vorrebbe il mare.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Love FM News.
1: Buon pomeriggio da Daniele Baldi. Il mondo delle corse perde un campione. Morto a 31 anni, Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso, una vittima anche a Rovereto. In Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane detenuto è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Parliamo di furti di auto. Nel 2024 Taranto è la provincia pugliese con meno furti di auto, con 1.101 casi denunciati contro i 5.385 di Bari e i 4.191 di Foggia. La situazione cambia però quando si parla di motocicli. Taranto sale al secondo posto regionale con 258 furti, subito dopo Bari. In totale in Puglia sono stati rubati circa 17.000 veicoli tra auto, moto e ciclomotori. Nonostante questi numeri, solo il 15,5% degli automobilisti pugliesi ha una copertura assicurativa contro il furto. Per ridurre i rischi, gli esperti consigliano di parcheggiare in zone illuminate e videosorvegliate, utilizzare sistemi antifurto e prestare attenzione ai dispositivi elettronici di apertura delle auto. E da Taranto ci spostiamo a Foggia, nel comune più piccolo della Puglia, con appena 144 abitanti. Parliamo di Cele di San Vito, che è diventato un vero fenomeno sul web e tra i turisti. I video realizzati quest'estate dagli stessi cittadini, diventati testimonial del paese, hanno raggiunto circa 1,2 milioni di visualizzazioni. Il successo sui social ha avuto effetti concreti. Durante l'estate, infatti, sono arrivati numerosi visitatori da diverse parti d'Italia, incuriositi dal piccolo borgo in provincia di Foggia, dalla sua bellezza, dei boschi e dal clima fresco. Domani Cele di San Vito ospiterà l'evento People, oltre i numeri, i paesi sono delle persone, con la partecipazione di sindaci, giornalisti, producer e registi. L'incontro sarà dedicato al futuro dei piccoli comuni e alla valorizzazione delle aree interne, anche attraverso nuovi progetti culturali e turistici, come la libreria digitale della Valle del Celone, finanziata dal PNRR. Tadino Scotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Riascolta le ultime news quando vuoi su lovefm.it
4: e sulla nostra nuova app.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box Dozza venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
7: Ciabatte, occhiali, un drink fresco e un classico che fa subito vacanza. Love FM. Goditi la colonna sonora del tuo relax.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ovunque sei, il suono di Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Love FM da In Parigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene per lo più asciutto ed assolato sul centro-nord Italia questo martedì, mentre transita un fronte sulle nostre regioni meridionali ed anche nelle prossime ore sono attese delle piogge, dei rovesci, specie nelle aree interne, ma qualche effetto riuscirà ad interessare anche le coste del basso versante tirrenico. Il clima è ancora caldo sì, ma senza eccessi particolari, con temperature massime più consone al periodo. Nella giornata di domani avremo una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque il sole sarà prevalente da nord a sud e su Sardegna e Sicilia, salvo della variabilità sulla Liguria a causa di un po' di libeccio. In serata vi anticipo che qualcosa tornerà a cambiare sull'arco alpino, inizieranno ad attivarsi dei rovesci o dei temporali che nella giornata di giovedì scenderanno di latitudine, coinvolgeranno buona parte del nord e saranno anche localmente forti ed abbondanti. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
7: Quando soffri, può sembrarti che questa sofferenza duri per sempre. Ma sì, certo, non sarà così. L'inverno si trasforma sempre in primavera. Nessun inverno dura per sempre.

0: perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: www.lovefm.it, anche per ascoltare Love FM in streaming. Suono digitale. Suono perfetto.

0: anche in spiaggia, mentre mi abbronzo, ascolto Love FM dal mio telefonino per una bella e sana giornata di relax.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: dolcemente io e te. Dolcemente Love FM.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lascia che sia la musica a raccontarti qualcosa di bello. Love FM. Emozioni senza tempo.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: In Friuli Venezia Giulia si innamora con Love FM. Love FM a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, puoi ascoltarla in DAB+, il suono perfetto.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
3: La nostra pazienza otterrà più della nostra forza.

Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.

solo una canzone. È il tuo ricordo preferito che torna a galla al primo raggio di sole. Love FM. La musica della tua estate.

Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Love FM da Emma Parigi di Trebi Meteo. Temporanea rimonta anticiclonica sulla nostra penisola questo mercoledì 19 agosto. Il tempo si presenta per lo più asciutto ed assolato, con clima caldo estivo ma senza eccessi particolari, e picchi più elevati prossimi ai 34-35 gradi in diverse località del Basso Veneto, dell'Emilia Romagna, della Toscana, della Sardegna ed anche dell'Alta Puglia. Ma qualcosa torna a cambiare tra sera e notte a partire dall'arco alpino, poi nella giornata di giovedì su buona parte del nord, a causa della discesa di correnti più fresche oceaniche. Si formeranno rovesci e temporali localmente forti ed abbondanti. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi nei prossimi giorni, vi rimando all'app Trebi Meteo.
0: Il filo di Sofia, dal suo diario pensieri e parole. Pensieri e parole.
2: Poi ho capito che cos'è la vita: poche cose che ti fanno felice e tutte le altre che ti fanno crescere.

0: anche mentre mi alleno. Love FM mi dà la giusta carica, il ritmo giusto per sentirmi al top.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

Venezia Giulia si innamora con Love FM. Love FM a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, puoi ascoltarla in DAB+. Il suono perfetto.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Love FM.
1: Strada davanti a te, cielo sopra di te e Love FM a portata di mano. Che tu stia viaggiando verso una meta lontana o stia godendo di un breve tragitto, la nostra musica ti terrà compagnia. Sintonizzati, rilassati e goditi il viaggio.

Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

tutti per sé, come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, non ti facesse incazzare mai.

Vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

0: Sono le 22 e 59 minuti. Love FM.
1: Quando la musica parla da sé, non c'è bisogno delle parole. Sulla tua Love FM, solo le canzoni più belle, senza le invadenze.

0: nella notte di
1: nella notte di Love FM.
2: Quando parlerò di te non avrò lacrime da offrire, l'autunno intorno e dentro me è un gran silenzio da smaltire. In una notte che non so, cambiasti umore vita mia, le abbasso gli occhi e disse no, lì finì una magia. Tornare libero così,

sentivo strano, sai perché?

Hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.
1: Vintage, la collezione di dischi in vinile di Love FM.
2: Dal 1985 Mina, con Questione di Feeling.

mentre cucino tra profumi e sapori. Love FM è il mio ingrediente segreto. La musica rende tutto più speciale. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.